0: Valentino Merlo!
1: E l'applauso va a tutti! Muchas gracias, mi gente.